0: Aspetta. Cazzo via ciò in secret, dir wenn men nemmate.
1: Dir wenn men nemmate.